0: Grazie a Profumi d'Italia, anche la musica italiana trova spazio negli Stati Uniti. Noi gli siamo grati. Grazie Rita. Andrea Bocelli. Un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.
1: Give me your tempo. That was Andrea Bocelli's son, Matteo. But give me your time today. Give me your tempo, because in Italian, tempo is time. We are here today. Welcome to Profumi d'Italia. Welcome to your weekly Italian radio show. I'm here on 90.3 WHPC and streaming at ncc.edu/WHPC. But the only letters you really need to know are WHPC for your app. And anywhere that you want to listen to this radio show digitally, you need to know these letters, WHPC. And it is 90.3 on your radio dial. And I'm with you this Thursday afternoon, as I am every Thursday afternoon. But today we have a special show. We have a special show. Once a year, we have our Radiothon. Oggi avremo la nostra raccolta di fondi al programma Profumi d'Italia. Io do il benvenuto a tutti voi che siete in ascolto oggi. Grazie anticipatamente per le vostre donazioni, quello che voi già avete mandato per posta. Oggi, fino alle ore 8 p.m., noi saremo insieme portando a voi sempre un programma culturale, italiano e pure musicale, e sono contentissima oggi di avere con me pure Francesco D'Amico, che tra poco ve lo presenterò. Voi lo conoscete dell'anno scorso e lui sarà il mio co-host, il mio compagno di viaggio oggi. Sono contentissima di averlo qui con me e faremo tante belle cose insieme, pure con Francesco, che ha portato tante belle sorprese oggi per voi. Perciò sintonizzatevi su 90.3 FM sul vostro quadrante radio, se avete ancora quella scatoletta, quella radiolina che noi abbiamo negli studi lì, che stanno appunto ascoltando dalla radiolina. Io ce l'ho pure quella radiolina, perché chissà, qualche volta manca la luce, ci sono le batterie, vero? Ok, allora ha iniziato oggi questo programma la canzone Giovedì. Giovedì, una canzone di Sergio Endrico, perché oggi è giovedì 8 ottobre 2026 e sto portando a voi questo programma Profumi d'Italia. Il numero da digitare oggi per la vostra donazione è 516-572-7438. 516-572-7438. Invece, se volete mandarmi un messaggino o parlare direttamente con me negli studi, potete digitare il 516-572-7440. Questo numero adesso vale pure per messaggini e il numero dello studio. Però, se volete mandare la vostra donazione, potete ben farlo chiamando al 516 572 7438. I nostri centralinisti sono lì appostati vicino al telefono, perciò chiamate questo numero. Come dico sempre tutti gli anni, io sono con voi, se sono con voi per 12 mesi l'anno, quasi, diciamo, con questo programma giovedì dalle 5 alle 7, e perciò spero che oggi voi siete pure con me a dare appoggio a questa stazione radio. Welcome to Profumi d'Italia. You are 90.3 WHPC, and that's the radio station that helps people communicate. 90.3 FM is a non-profit, commercial, non-profit, educational radio station. This means that we don't run advertisements. We have sponsors. That's a whole big difference. And therefore, we rely on money provided by the college as well as the listeners like you. So today we're going to have a radiothon. I'll be with you until 8 o'clock. Note the new hour from 5 to 8 p.m. Taking your calls, 516-572-7438. You can call in and pledge whatever you like, your check, your credit card for this radio station. It is important that you know none of the money that is raised here goes outside this radio station. It is solely to buy new equipment here, to buy new phones, new microphones, whatever it is that we need. And most important, all your donations are tax deductible. Okay? Tax deductible. So, and when you call and you donate, we have some really beautiful prizes for you that I'm going to tell you in a little while, depending on the level that you will donate. Okay? Don't forget also 90.3 WHPC, and it's an educational mission. This is an educational mission here at Nassau Community College. WHPC provides professional broadcast training right here in this studio, this radio station, qualified for Nassau Community College students. Okay, so it's a very important cause, a very important radio station. We have 24 hours a day, 7 days a week. We never sleep here. We stay up all night and we have programming for you. All kinds of programming that we have here, which I'm going to tell you a little bit in a little while. Okay? So let's go with la prossima canzone con i Rogers. Guarda. Voi guardate me. Io vedo voi. Io vi vedo in questo momento virtualmente, però vi vedo che state digitando il 516 572 7438.

E abbiamo ascoltato loro questo complesso famosissimo degli anni, credo gli anni 70, se non erro. Ok, ci siamo, siamo qui oggi con la nostra maratona, radiotona, for WHPC for donations. Oggi per raccogliere i fondi per questa stazione radio, sempre chiamando al 516-572-7438. Ok? Questo per la vostra donazione. If you want to pledge here at WHPC 90.3 FM, you can call 516-572-7438. And I want to thank all of you that already have sent your donation. I want to thank Joseph Salerno that made a donation of $90. Oh, it's funny. It's for 99.03. I just got it. 90.3. A donation. How original. That's the poet for you. Okay. Also, Robert Savino. Robert Savino is donation of $100. Thank you to Robert Savino and also Sabrina from the Brumidi Lodge, because thank you so much for sharing my page today. Great supporters of Profumi d'Italia. Actually, I need to go on my Facebook page and see who shared the page. Many of you did that today, and I will thank each and every one of you. I want to thank Robert Savino again. I want to thank Jeanette and Ronald Ren Voyer for their donation of $50. Luigi Cavaliere insieme a Ornella per i loro $50. Grazie a Joseph and Company Hair Salon, The Great Neck, per il loro contributo di $100. And also I want to thank Hammerlaw Stadler from Hicksville for their donation of $150. Thank you so much. Lello Murale per la sua donazione di 50. Tullia e Luciano Cervini per il loro contributo di $100. And Richard Cardoso from Westbury per il loro contributo di $100. Poi grazie pure per Anne-Marie e Mike Ferrante che ci ascoltano da Lindenhurst. Thank you for your contribution of $100. Grazie mille. E poi pure grazie per te Marina che ci ascolta da Oceanside. Grazie per il suo gentilissimo contributo. Una cosa importantissima che voglio dirvi, che se voi già che avete mandato per posta il vostro assegno, potete chiamare per avere una donazione, un regalo, devo dire, per voi. Allora, noi abbiamo dei biglietti per concerti, vari concerti. So we have actually, you can win $100 donation. If you give $100 donation, we have great tickets to go see Journey, the Final Frontier Tour, which is at the Nassau Coliseum right here. This is a great prize. You can call 572-7438. And we also have for $50 or more, $100 donation for the restaurant Uncle Buck.

the one to see the 80s Halloween party. Halloween party, and that's on in Wantagh. The date. Is there a date here to 80s coming to Melconis? Oh, that's, I guess, on Halloween. 80s Halloween party featuring Decada and Mike Savage and a night of 80s hits. So we have some great prizes for you. We have other prizes also for the $25 donation. All you got to do right now is call in 516-572-7438 and ask our ladies and gentlemen that are out there to please give you a prize for whatever you have donated, ok? Allora, andiamo con la prossima canzone, perché noi tra poco parleremo al microfono con il nostro Francesco D'Amico, che è qui pazientemente che aspetta. Il numero suona, il telefono suona, però ricordatevi che io non posso rispondere al telefono mentre parlo al microfono. Lo sapete questo, you know, I cannot pick up the phone when I am on the mic, okay? Please call back when I'm not on the mic because I pick up the phone. Allora, Fabrizio Moro ci dice, lo sai che sei tu? Sì, lo so che sono io, sono Rita con Profumi d'Italia oggi portando a voi questo programma fino alle ore 8 p.m. So don't forget that also our app, update your app if you have not done so, because you also can donate on our WHPC app. Don't forget, very important. And also, don't forget my page, my Instagram page, Profumi di Italia, all attached. Rita Monte, Rita M. Monte is my Facebook page. And you can listen to the show on Siri, Alexa, Google. Just ask them gently, nicely to play WHPC. Also, we are available on Odyssey app, nccradio.org, and iHeart Radio. Ok, we're gonna go with the next song. Andiamo con Fabrizio Moro e torneremo subito al microfono con il nostro Francesco D'Amico, che sarà il mio co-host.

0: Ed era Fabrizio Moro con questa sua bellissima canzone Sei tu. Ok, vediamo chi si trova sulla mia pagina Facebook che io in questo momento dovrei salutare. Voglio salutare in questo momento l'Italia. Abbiamo Alisa Ottoli. Alisa Ottoli, ciao Alisa, che piacere vederti qui. E Alisa Ottoli ci ascolta da Mestre, vicino Venezia. E poi abbiamo Maristella, abbiamo Alisa, abbiamo pure Maristella Ottolic, che è lo stesso cognome croato. You figure it out. Maristella Ottolic che ci ascolta da Monfalcone, provincia di Gorizia, sempre Friuli, Venezia Giulia. And I also want to send a shout out to Kelly Andrews, listening to us from New Jersey. Hi, Kelly. Okay. Let's see who I have to say hello on Facebook. Luigi Cavaliere, Ornella Cavaliere, grazie mille per il vostro contributo. Se volete un regalino, per favore chiamate il 516-572-7438. Cercate di non chiamare l'altro numero perché non posso rispondere questa sera, almeno che qualcuno vuol salutarmi o fare una frettolosa intervista, ok? Se volete un regalo importante, importante, chiamate al 516 572 7438 se avete già dato un contributo. Buonasera Rita, non abbiamo ascoltato Profumi d'Italia perché eravamo, sarà, speriamo per la... Oh, non ci siete, ok, non ci siete, se non ci siete non vi saluto. Ciao Maria Rita Latto che ci ascolta da Roma, ciao carissima, saluti per te Maria. E poi abbiamo la nostra Marina. Ciao Marina, Marina, Marina. Madeline Jenny che dice ciao a tutti e buon programma e una buona raccolta di fondi. Stiamo aspettando le telefonate, Maddalena. 516-572-7438. E poi abbiamo la nostra Maria Sciammetta che ci ascolta da Villa Franca Tirrena, provincia di Messina. E lei dice buon ascolto a tutti voi, grazie per questi messaggi. E io voglio fare, perché il 4 di ottobre, auguri di un buon onomastico a voi che portate il nome Francesco. Sono tanti Francesco che io conosco, e dove è il mio microfono adesso che non lo vedo? Numero 5, io non vedo il numero 5. Non vedo il 5, perché non vedo il 5? Ok, l'avevo visto prima. Ok, il mio microfono numero 5, che non lo vedo. Do I see mic number 5, Dixie? Where is mic number 5? Oh, it's over here. Got it, got it, got it. Ok, io voglio fare gli auguri di un buon onomastico per tutti Francesco in ascolto, certamente pure il mio carissimo papà in paradiso. E tutti quelli che portano questo nome, Francesco e Francesca, perché noi abbiamo una Francesca che arriverà tra poco. Ok? Perciò auguri, auguri, auguri per la festa di San Francesco. E come ho detto prima, io ho qui con me il mio compagno di viaggio che stasera mi aiuterà. I'm gonna have my co-host here tonight, and guess what? He is the one. He's the responsible, he's the culprit. It's his fault for creating this song that has become so popular that all the listeners call me. They say, I want to hear the song, I want to hear the anniversary song. So, what is the anniversary song? Francesco, bravissimo poeta, un po' di tutto, che lui è un po' di tutto, scrittore e tante cose, belle cose che fa lui, mi ha fatto la sorpresa quando ho celebrato 30 anni qui al programma Profumi d'Italia con questa canzone, scritta appunto le parole da lui, e questo è diventato il tormentone dell'estate, perché lui non lo sa, lui era in Italia, perciò il tormentone. We have a word in Italian, Nixie. Come here, Nixie, my... Sweet girl, We have Nixie here. You know the one that does all my spots that you love so much? The one that says, Profumi d'Italia. This is her. Here's Nixie. So, Nixie, in Italy, in the summer, we have a saying. It's called Tormentone. So, it's the most played song that you hear in the summer, and you don't want to hear anymore because it's a torment. That's why it's called Tormentone. So in Italy, there's always a song, you know, that you're going to hear, like Perfect. Remember the song Perfect? Whatever you were in the elevator, in the store, you heard it. Now, this song that Francesco D'Amico wrote for me for my 30-year anniversary has become the summer Tormentone because everybody wants to hear it.
1: It's a pain.
0: What?
1: It's a pain to listen again.
0: It's
1: right?
0: A pain. No, but you know what we're going to do before I give Francesco the microphone to defend himself? We're going to play the song. Va bene? Jet è la prima che vuole sempre ascoltare questa canzone e tutti voi che volete sempre ascoltare questo brano scritto dal nostro Francesco D'Amico.

0: Wait, era? Chi erano questi qui? Come si chiamano questi qui? Erano Bombash per un milione. Per un milione di dollari arriveremo pure 5.000.
1: Perché no? Perché no? Con i Bundabash.
0: Ah, che sono...
1: Mi permetti un secondo? Vorrei ringraziare la signora Carmela. I would like to thank Carmela Gallagher, right?
0: Yes, yes.
1: She actually did a nice donation. We are very thankful for what she did. And she requested one of the my English book, The Weather We Carry. And I signed it with, you know, my pleasure to sign it with my heart. And so I just wanted to thank her. Yes, we're gonna. She's gonna receive it, and we want to thank her for donating to WHPC. Please, 516-572-7438. 516-572-7438 is a number to call for your donation, or 516-572-7440 by text with the word gift.
0: Bravo.
1: Or with the app.
0: Right. So, Francesco, while you're here, so read these two thank yous.
1: Yes, I want to thank you as well, Rose Servone Taylor.
0: Bravo.
1: And I want to thank her as well. She's going to receive a copy of my book, signed copy of my book. Thank you so much for your donation. This is really important, and we really thank you for your help. And I want to thank as well Patricia Brown. She's another poet. So she's another.
0: Yes.
1: She's part of the crew, the poet
0: yes,
1: crew.
0: She is.
1: Thank you so much for your donation as well. This is very, very nice of you. And again, please help out WHPC. Helping people communicate is the name of the radio. So it's important to help each other to keep the station, the radio station alive and with you know, great help from the community.
0: Yes, mi sono dimenticata prima di dire che il 5 di ottobre era il compleanno di Francesco Baccini. Francesco Baccini, grande autore bolognese, lui è nato a Genova, però conosco una grande amica, Marisa Neidel, auguri di buon compleanno Marisa, pure per te, che lei è nata lo stesso giorno di Francesco Baccini, grande autore genovese, nato a Genova nel 1960, che la settimana scorsa purtroppo abbiamo perso. Un grande, grande artista, e voglio salutare pure la nostra Marisa Bolognesi. Indovinate da dove proviene lei?
1: Bologna?
0: Bravo!
1: Cioè era tipo il cavallo bianco di Napoleone, no?
0: Bravo! Neidel, che era il nome pure del marito. Ok, Marisa, saluti grandi pure per te. Vediamo, io non voglio dimenticare nessuno. Abbiamo pure la nostra Jennifer Ladelfa, che è in viaggio, che... dove va la nostra Jennifer? Un evento collegato all'Italian Heritage Day. Tanti eventi ci sono per il mese di ottobre. I nostri calendari sono certamente sempre pieni zeppi per queste belle cose. Poi abbiamo Domenico Tancredi, che ci scrive da Barnegat, New Jersey, una bellissima zona balneare a cui io ho trascorso tante bellissime estati insieme a mia sorella e alla famiglia. E Domenico ci dice: buon giovedì sera Rita, in bocca al lupo con il programma stasera che abbiamo la nostra radiotona. Grazie a Francesco, nuovamente Francesco D'Amico, se sentite questa voce amichevole, vellutata
1: addirittura,
0: è Francesco D'Amico, ok? Lo scrittore, poeta, commercialista, papà eccezionale, doc, marito incredibile, però il marito che non dorme mai.
1: infatti anche mia moglie mi dice a volte, ma come fai a fare tutto questo? Perché comunque prima delle 8 io ho già fatto, come si suol dire, mezza giornata di lavoro.
0: Di lavoro. Ok, noi salutiamo Paola.
1: Salutiamo Paola che è in ascolto.
0: Sì, l'altra tua meravigliosa metà. Ciao Paola, ti regalerò una bella medaglia d'oro. Grande, tutte e due meritate.
1: Grazie.
0: Una medaglia. State ascoltando Rita insieme a Francesco D'Amico, oggi con la nostra maratona. Che cosa vuol dire la maratona? Raccolta di fondi, e vuol dire che ogni giovedì dalle 5 alle 7 p.m., come dico sempre, pioggia, grandine, neve, ghiaccio, caldo, io sono con voi a portarvi questo programma da ben 30 anni, come avete ascoltato prima la canzone di Francesco. Io sono con voi, con affetto, con amore, e spero che oggi sarete tutti con me a darmi il vostro supporto, il vostro appoggio a questa stazione radio, per far sì che questi programmi in lingua italiana, cultura, musica, cucina, tante cose che facciamo qui al programma, appunto come ha detto la canzone di Francesco, possa continuare, andare avanti e non morire qui con noi, ma continuare la cultura e la lingua per i nostri figli pure, che sono il nostro futuro. Ok, andiamo ad ascoltare adesso Nixie, che mi ha fatto questo spot, che le ha scritti lei, sai Francesco, alcuni di questi?
1: Ottimo.
0: Eccola che arriva una.
2: The sound of Italy lives here.
3: On Profumi di Italia.
2: Only on the voice of Nassau Community College.
3: 90.3 WHPC.
0: And that's my Nixie, which I love and I adore. She's over here today helping out.
1: Thank you, Nixie.
0: Make the phone ring, because Nixie, you know, can get a little upset. When the phone doesn't ring, she gets a little bit upset. You don't want to see Nixie upset. Really,
1: and
0: we
1: then
0: don't.
1: All your donation stays right here at WHPC. A lot of times, you know, there is a lot of, you know, I don't want to talk bad about anybody, but there's a lot of not-for-profit, unfortunately, spend money in a different way. Over here, the money goes towards WHPC, towards helping the professional broadcast training, helping the not-for-profit educational radio station, and helping the radio, you know, staying alive. And remember, you know, we only ask for your support only once a year. It's not a big thing. You can donate whatever you can, but any little thing help. So 516-572-7438, 516-572-7438, call, and there is a lot of nice gift you can actually receive with your donation as well. So that's an additional, you know, additional help. And then, as we said before, it's tax deductible as well.
0: Yes. Io voglio mandare adesso saluti per Salvatore Rosemary Castelli. Salvatore pure manda sempre delle bellissime poesie per noi.
1: Un altro
0: grazie.
1: Del gruppo dei poeti.
0: Un altro poeta. E poi abbiamo pure Chantal, Dario, Marco, Salvatore, che tu conosci.
1: Sì, ciao Chantal, ciao alla tua famiglia.
0: E Annette, che sarebbe la mamma. Poi abbiamo il nostro Steve Spanarelli, che ascolta dal New Jersey. Poi Paolo, abbiamo pure Giuseppina e Vincenzo Tripoli, tanti saluti per lui. And Susanna, listening to us from New York City. Hi Susanna. And you can always donate by calling
1: 516-572-7438, 516-572-7438, or text the word GIFT, 516-572-7440. So text the word GIFT to 516-572-7440, or call 516-572-7438.
0: Saluti voglio mandare pure per Vittorio, che ci ascolta da Roma. Ciao Vittorio, grazie di tutto. E la nostra Jackie Scanella. Hi Jackie. E poi abbiamo Josephine, Grayson, Christian e Marissa. E Grayson is studying Italian. Ok? Questo ragazzo che giovedì dice alla mamma: Mommy, put the radio on because I want to hear Rita with Profumi d'Italia, because I want to get better with my Italian.
1: That's very nice.
0: Right?
1: That's very nice.
0: So, questa è la mamma, Josephine, a cui voglio mandare saluti. E poi pure saluti per Sam, che ci ascolta da Freeport. E Lello Murale, Anna Maria Murale. E Diana, Tullia, che abbiamo appena salutato. Grazie, Tullia, per il tuo contributo. E saluti pure per Vittoria. E tanti saluti pure voglio mandare per Mariano D'Agnese, in ascolto ogni giovedì. Eppure Leonardo Mancuso, Leonardo insieme alla sorella Rosaria, saluti per tutti voi. E poi sai cosa abbiamo noi, Francesco? Mm-hmm. Devi sapere una cosa, che al programma Profumi d'Italia abbiamo pure we have pets. You know we have pets listening to Profumi d'Italia?
1: We do. That's nice.
0: Yes, we do. Abbiamo questo canarino, non so se sai questa storia, tu la puoi fare una poesia, lo so che già ce l'hai in mente. Vogliamo mandare saluti per Anna e Mario Marchesi, che si sono trasferiti in Florida e hanno portato questo pappagallo, pappagallo che si chiama Charlie, che ogni giovedì Charlie ascolta Profumi d'Italia. Lei ha una radiolina, mi ha mandato il video e lui si mette sulla radio e quando non gli piace una canzone se ne va. E poi torna quando gli piace la canzone, oppure quando sente, arriva Rita.
1: Hai capito?
0: Hai capito? Lei adesso sta cercando di insegnargli arriva Rita, perché lei gli dice a lei, quando non gli piace qualcosa, lei gli dice, zitto che devo ascoltare Rita, e lui gli dice, shut up, questo pappagallo che è il nostro Charlie.
1: Wow.
0: Perciò abbiamo Charlie, abbiamo Honey Bell and Pepper, che sono due gattini, poi abbiamo Garcia, abbiamo Marshall, abbiamo Munchkin, abbiamo Gumball, che sono i cagnolini di Judy Turek,
1: wow,
0: della poetessa. Poi abbiamo Bella, che appartiene a Joseph Gallo. Poi abbiamo Jackie Miu, in Italia. E poi abbiamo Rocky, che è pure un altro pappagallo. Lily, the dog. E abbiamo Matilde, adesso, che dobbiamo salutare, perché ascoltano a volte con i nostri ascoltatori. Va bene, adesso, detto questo, una canzone, Viaggio in Italia. Questa è una canzone che Francesco, viaggiando in Italia, forse quest'anno, vero?
1: Beh, questa è stata veramente il tormentone estivo di coloro che mi seguono sui miei canali streaming. La canzone che quest'anno hanno voluto riascoltare più volte è stata proprio questa, Viaggio in Italia, che parla di un immaginario viaggio nelle bellezze d'Italia.
0: D'Italia, stupendo. Per quelli che magari non hanno potuto viaggiare quest'anno, io lo dico sempre, ogni giovedì dalle 5 alle 7 p.m., però oggi fino alle 8, io vi porto sempre in Italia per un viaggio virtuale. Non vi costa niente.
1: Assolutamente no.
0: È gratis.
1: Magari oggi una piccola donazione.
0: Magari oggi qualcosa vi costerà, speriamo. Però ogni giovedì gratis vi porto in Italia, come adesso Francesco vuole portarci pure in Italia. Ok. 516-572-7438. Right, Francesco?
1: Yes.
0: Io lo faccio in italiano e tu in inglese.
1: Va benissimo. 516-572-7438. Please call, donate, whatever you can. Help us continue this nice service to the community, WHPC. You can text the word gift to the number 516-572-7440. And then it's very easy to donate with the app. Just go on the app and there is a menu where it says donate. It's one of the easiest things you can do, and that's very simple. So please donate whatever you can, WHPC.
0: Very important. Did you know that WHPC not only has been nominated for a Guglielmo Marconi Award. Did you know that?
1: I didn't know. I just found out, and I'm very happy about it.
0: So it's a great happening, and in February we will find out. But we were voted already best radio station on Long Island and in New York, the best college radio station. We have received many awards. And also, did you know that WHPC has 59 different types of program, some of which are always readily available they are not actually readily available on any other radio station on Long Island. The Music and Talk program.

0: Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri, che hanno vinto Sanremo qualche anno fa, parecchi anni fa, con questa canzone, Si può dare di più. Francesco, ma perché si può dare di più? Perché?
1: Assolutamente, dobbiamo cercare di dare quello che possiamo per questa magnifica radio WHPC. Le donazioni sono semplici, basta chiamare il 516-572-7438. 516-572-7438. È importante donare e supportare questa radio, che è una radio non for profit, e la donazione, come ho detto anche prima, è deducibile dalle proprie tasse, e la missione è una educational mission, sì, la missione è quindi a scopo dell'educazione, di crescere questa radio, di far mantenere questa radio nelle onde radio. Quindi 90.3 WHPC is an educational mission. Please help us support this radio station with a donation. Any donation is well accepted. 516-572-7438. 516-572-7438. Please call and donate.
0: Okay, there's so many different ways that you can donate. The important thing is to call in. Chiamate questo numero 516, numero speciale oggi, 516-572-7438. Potete donare, diciamo, con carta di credito, Visa, Mastercard, Amex, Discover, oppure potete mandare un assegno. Quando voi donate, un altro anno vi arriverà la busta a casa. Perciò dovete solo inserire l'assegno e potete pure donare così. Ok? So, once you donate, the following year, next year, you're going to get an envelope, and all you need to do is slip in the check, or if you want to call in and pay by credit card, you can do. Just like our Carmela De Marco. Grazie Carmela per il tuo contributo di $50. Thank you so much. Eppure grazie per Domenico e Anna Cambredi che ci ascoltano da Domenico, credo che il cognome Domenico Tancredi, che ci ascoltano da Barnegat, grazie New Jersey per il suo contributo di $100, grazie mille. E poi voglio pure ringraziare, I want to thank Jackie Scanella for a contribution. Thank you so much. Thank you, Jackie, for your contribution of $100. Grazie mille. Like we said before, with Francesco, come ho detto prima, se volete un regalo per la vostra donazione, potete ben dirlo alle ragazze quando rispondono al telefono. Se no, se avete già contribuito il mese scorso, come appena abbiamo ricevuto i contributi, potete ancora usufruire di questi regali, vero?
1: Assolutamente. Poi il più bel regalo che vi fate è quello di tenere questa radio, supportare questa radio, che è una grande radio, importante per la comunità. Quindi donate please at 516-572-7438, 516-572-7438.
0: Ok, abbiamo un annuncio. The Giovanni Caboro Lodge is celebrating 50-year anniversary for their 43rd annual scholarship dinner, and that's going to be at the Fox Hollow, Sunday, November 1st, il primo di novembre. Giovanni Caboro Lodge, a cui io faccio parte insieme a questi celebrated authors, celebreranno 50 anni del Giovanni Caboro Lodge.
1: Very nice.
0: It's going to be a great year and a great celebration, and that's Sunday, November 1st, starting at 12 o'clock. Okay, and you can always call the president, get in touch with the Order Sons and Daughters of Italy in America, Giovanni Caborolage, or Linda Tursi, the president, which you can always call at 516-655-7474. Yes, we still use phone numbers. Not everything is on email and websites, but you can always check us out. Order Sons and Daughters of Italy, Caboro Lodge, 2372. That's the number. Also, importantissimo, ci sarà questo viaggio a Bartow, Pennsylvania, per andare a vedere solennamente il santuario di Padre Pio. E questo è il 7 di novembre, quando il nostro Francesco non ci sarà. È vero? Perché quello era il concerto di, mi sembra...
1: The Journey, yes.
0: Ok, se volete... By the way, Francesco, dobbiamo annunciarlo. Se volete questo premio, diciamo, se donate $100 o più, noi vi daremo questi biglietti gratis che valgono tantissimo.
1: Assolutamente,
0: lo sai, vero?
1: Assolutamente. Journey poi sono una band storica ed è sicuramente un bellissimo concerto da andare a vedere.
0: Questo è un regalo per voi. Però il 7 di novembre, sarebbe sabato, dalla chiesa di Santa Brigida si parte alle 7 del mattino per andare a visitare questo santuario di Padre Pio, San Padre Pio, che è bellissimo. Se non siete mai stati, ve lo garantisco di andare. La chiesa è una replica della chiesa di San Giovanni Rotondo. Molto bello, molto very spiritual trip for Saint Padre Pio in Bartow, Pennsylvania, the shrine of Saint Padre Pio. So I hope you will attend all the events from St. Bridget's Church, because they're going to be leaving St. Bridget's. They also have, every first Monday of the month, they have a prayer group at St. Bridget's Church. And the number to call, 516-334-0021, for more details of all the happenings that are going to be at St. Bridget's Church. Va bene? Questo viaggio per andare da Padre Pio, the shrine di Padre Pio, è il numero 516. Per dettagli ed informazioni potete chiamare la chiesa per il santuario di Padre Pio, 516-334-0021. E questi sono alcuni annunci per voi, ma volevo pure dirvi una cosa che... Io ho fatto questa lista, Francesco, quando abbiamo celebrato 30 anni di anniversario insieme, il 14 di febbraio, 30 anni, ho fatto una lista di canzoni dal 1996, la canzone più famosa di quell'anno, Il Tormentone. Allora dimmi un anno che io ti dirò, non è la tua canzone però, scusa.
1: Nel 96 no.
0: Dal 1996. Fino al 2026, 30 anni di radio, quale canzone credi? Allora dimmi un anno e io ti dirò la canzone. Dal 1996 fino al 2026.
1: 1997.
0: Laura non c'è.
1: Pensavo Pino Daniele.
0: Neck. La seconda
1: no,
0: era...
1: pensavo Pino Daniele, che Pino Daniele nel 97 vinse il Festival Bar, pensavo che fosse
0: quale
1: Pino Daniele.
0: Canzone?
1: Che male c'è.
0: Oh, che male. Oh, bellissima canzone, grande. E la seconda era Con te partirò di Bocelli. Bocelli. Ok? So, io ho fatto questa lista, quella canzone, non... queste canzoni, alcune li ti trasmetto. E, Karaoke Bumbash. Alessandra Amoroso, 2020, e Fa il rumore con Diodato.
1: Bella canzone anche quella.
0: Bellissima
1: sì.
0: Canzone, vero? Ok, però adesso andiamo ad ascoltare una canzone, perché noi, devi sapere, abbiamo tanti ascoltatori francesi che ancora non hanno chiamato per donare. So say it in English. We have a lot of
1: we have a lot of listeners, especially you know French with from the French language. You know that they like to listen to our radio show, to Rita's radio show, and we need your support. Help us, yes. And help us donate to this radio station. 516-572-7438. It's important again to donate whatever you can. And it's a very nice mission, the mission of WHPC, helping people communicate is this radio station mission. So again, 516-572-7438. You can text as well at 516-572-7440 or donate through the app.
0: Yes, we have Natalie and Veronique. Unfortunately, they cannot donate because they're listening from France. But we also have Liz, and we have Michelle and Antonio, okay? Do we want to say hello? But the reason I want to say hello is because I love the song. This song is by Edith Piaf, e la canzone, Non je ne regrette. Nessun rimpianto, il titolo di questa...
1: Grande artista.
0: Grande artista, adoro questa canzone, perché io ho scritto pure una poesia, se... Avrò qualche minuto, magari la reciterò. Nessun rimpianto, non je ne regrette, Edith Piaf.

0: Questa canzone andava tutta per te e questo è il nostro Joe Salerno che mi ha mandato questa foto di questo drink, questo cocktail
1: Ma
0: che non...
1: non è Jack
0: Non
1: Daniels.
0: è Jack? Oh,
1: Yeah, non è Jack Daniels, ma è suo cugino Martino.
0: ok. He's funny too. And I believed him, right? He was so serious when you said that. Francesco, grazie, suo cugino Martino. So let's see over here. Angelo, I got somebody. Angelo, hi. Hi, Angelo. Okay, whoever you are, hi. Questa è la nostra applicazione nuovissima. Vedi quanti bottoni io devo spingere? Guarda, bottoni di là, bottoni di qua, bottoni di là. Facebook, no? E poi vogliono sapere gli ascoltatori perché non posso parlare al telefono. Spiegali tu che sei un radio announcer tu.
1: Sì, non è facile riuscire a gestire tutto, specialmente quando non sei solo dietro al microfono, ma devi gestire il computer, il telefono, i telefoni, la board. Quindi capisco che è molto difficile. Quindi
0: Pazienza.
1: ci vuole pazienza, assolutamente sì.
0: Pazienza da parte vostra se non rispondo al telefono. I'm sorry if I could not pick up the phone. I know a few people called, but it's our.
1: But you can still call Dot to donate, please.
0: Yes,
1: Please
0: you
1: donate.
0: can.
1: Donate
0: Yes, you
1: is
0: can.
1: 516-572-7438. 516-572-7438. Please donate and show this radio station your support for Rita, for Profumo d'Italia, questo programma that, you know, this radio show that really helps connect our community with Italy. You know, we feel, like the song says, we feel in Italy when we listen to Rita. We feel the love from Italy. We connect with our culture in a way that almost feels like we are traveling to Italy. So let's donate to WHBC 516-572-7438.
0: Io voglio parlare pure di questo libro di Francesco D'Amico, un altro libro. Because you know, Rose, he puts us to shame. Because he already has how many books, quanti libri hai pubblicato? Quanti libri di poesia?
1: So, allora, ho pubblicato sei libri in italiano, uno in inglese e poi due biografie.
0: E due biografie.
1: Sì.
0: So,
2: Rita, we have to get on it.
0: Yes, we have to get on, because io voglio salutare Tullia Cervini, che dice Cervini, na Cervone, auguri
1: per rimanere in tema con Martino, Cervino.
0: Martino, no? Cervini, però abbiamo Cervone, ok?
1: Esatto.
0: Abbiamo Cervini, abbiamo Cervone e abbiamo Cervoni, pure noi, ok amici? Tullia, ciao, tanti saluti. E Tullia, se vuoi un bellissimo libro magari di Francesco D'Amico, chiama 516-572-7440. Questo libro per me è particolare, molto bello, perché Francesco mi ha chiesto pure di fare l'introduzione, la prefazione del libro, e questo mi ha...
1: Hai fatto un ottimo lavoro, ho fatto
0: Grazie.
1: un ottimo lavoro e, non, e sono contentissimo di avertelo chiesto e che tu hai accettato, è stata veramente una bella soddisfazione.
0: Grazie, grazie a te. Io ho scritto solo 3 pagine, però ci volevano 6 pagine per scrivere tutto di Francesco D'Amico. E io ho iniziato, ho avuto il piacere, così conoscete un po' Francesco D'Amico, ho avuto il piacere di conoscere Francesco D'Amico tramite l'insostituibile Sal Palmieri, che Anna Maria e Mike hanno pure conosciuto, noto personaggio radiofonico, ma anche poeta e attore di teatro. Grazie Sal, ti sono, perché Sal è lassù adesso, grazie Sal, ti sono grata per avermi fatto conoscere questo poeta e persona eccezionale. Sono onorata di poter scrivere questa prefazione sull'alchimia dei sogni di Francesco D'Amico. Questa antologia è un'antologia di poesie di Francesco D'Amico, prolifico poeta, penetra e coinvolge tutti i sensi. È un libro da leggere attentamente perché è ricco di riflessioni e di passione, perché lui è una grande una grande passione per la poesia. Questa raccolta è un tesoro nascosto, un caleidoscopio, un mosaico colorato come la copertina e come un aquilone che vola dritto al cuore. E nel suo tragitto parla al sole e al vento. L'alchimia dei sogni di D'Amico suggerisce di non cercare gioia e felicità altrove, perché possiamo trovarla sempre dentro di noi. E l'autore ci accompagna in un viaggio che oscilla tra realtà, sogno, tra cecità e luce, tra disincanto e speranza, un viaggio che porta D'Amico anche alla ricerca dell'assoluto, di una donna ideale e di se stesso. Alla fine, nell'oscurità del suo labirinto, si passa dall'italiano all'inglese per approdare al siciliano, la sua lingua nativa, all'accogliente tavola cunzata, che sarebbe la tavola di San Giuseppe.
1: Bravissima, sì.
0: San Giuseppuzzo, come dice lui, la tavola di San Giuseppe, tavola cunzata alla Sicilia, dove finalmente si trova il miracolo che ogni anno si ripete rassicurante. Nelle radici si trovano le proprie certezze, nella fede semplice, fatta di piccoli gesti, c'è alla fine il ristoro. La poesia è una voce soave dettata dall'anima. E questo l'ho detto io.
1: Che bel lavoro che ha fatto Rita, eh?
0: Grazie. Veramente. Grazie mille, onorata davvero di questo bellissimo libro, The Alchemy of Dreams, questo qui. I love this book. Complimenti.
1: Grazie, okay, grazie.
0: Ma noi pensiamo adesso che dobbiamo ringraziare, we have to thank Aubernier Florence. Cannot read the name. This person is in Italy, and it's all Florence Fruaro, I think. We're gonna go over this name because I'm sorry, I do not understand. Thank you so much for from Paderno. You know what, Rose? Somebody, please go in there and we translate. Also voglio ringraziare il nostro Lenny Mancuso. Lenny, ciao, grazie per from Farmingdale. Franklin Square, per la sua donazione di $50. Grazie mille. Numero
1: 516-572-7438. 516-572-7438. There is another about 20 minutes,
0: yes,
1: I guess, left.
0: Yes, and, I just realized we have 7:40.
1: Yes, and we need your donations. So please, again, 516-572-7438. Call this number, 516-572-7438, 516-572-7438. Le vostre donazioni, vi ricordo che aiutano a supportare questa grande radio 90.3 WHPC.
0: Ok, Francesco.
1: Dimmi.
0: Parlavamo prima di questo Giacomo Leopardi, vero?
1: Sì.
0: Allora, tu ti ricordi... 390, we're getting a call from Italy. Sai che facciamo? Andiamo alla prossima canzone. Grazie. Noi torneremo fra poco. Mi sembra una telefonata dall'Italia.

Pronto? Hello, pronto? Pronto? Pronto? Stanno chiamando dall'Italia.

0: Era lui Eros Ramazzotti con Grazie di esistere. Prima di quello abbiamo ascoltato Albano e Romina Power, che voglio ringraziare tutti voi che avete donato. Grazie per il vostro contributo.
1: Grazie,
0: un contributo
1: grazie
0: che è arrivato pure da Milano, vero, dall'Italia,
1: sì, sì.
0: Francesco.
1: Sì. Da Paderno Dugnano, un paese in provincia di Milano. Ho ricercato, non conoscevo il paese. Grazie quindi per la donazione.
0: Per l'ascoltatore, sì. Il nome non abbiamo cercato.
1: Sì,
0: di...
1: il nome purtroppo non siamo riusciti a capire bene, però ringraziamo l'ascoltatore dall'Italia che alle 2 di notte ci ha regalato questo pensiero.
0: Qualcuno non dorme come qualcuno non dorme.
1: Mi sa che sembra forse che qualche parente mio, forse avrò qualche parente a Milano.
0: Però non è un parente di Anna Maria Carillo, perché lei, sai qual è la sua email?
1: No?
2: Dormigliona,
0: perciò non sei tu che hai donato $5 da Milano.
1: Comunque grazie ancora, ci sono gli ultimi 10 minuti, dobbiamo donare a questa radio. 516 572 7438, 516 572 7438. Ci sono ancora pure qualcuno dei miei libri che se fate una donazione di almeno $50 riceverete uno dei miei libri in omaggio, se vi richiedete. E quindi ancora una volta 516 572 7438, once again 516 572 7438, please donate to this great radio station. WHPC has been here for the community for over 5 decades, so if WHPC has ever informed you, entertained you, introduced you to great music, or simply made your day better, now it's your chance to give something back. And do it, calling 516-572-7438. Donate with the app. Very easy. Go to the menu on the left side and there is the option donate. And you can actually text as well. 516-572-7440. Text that number. The word is GIFT. G-I-F-T. Once again, help WHPC with its educational mission, and it's all your donations are tax deductible. E allora siamo sicuramente pronti. Rita, vedo smanettare con il computer per preparare le ultime cose in scaletta.
0: E la canzone di Mahmood, Soldi.
1: E perché no?
0: E perché no, vero? Soldi.